Sengwe tsi sikhametsi, ibu mosetana wa mabedi, singkilele machoma hibi tshopana la tsela, mosetana wa marata go di jwa, dumela le foko la motso gape le fare, ke sa le ke go tlhomile leitlho le le ntshotshonono, tlhatlha matshwalana le le ya botlhabatsatsi, matlhadi kona matsaga go mosetana wa batho.

Dai, ecco fanciulle, quella parrucca, Cristo la balla, e qua la sua figlia, Cristo lieto, tutto.

Fatto notissimo, fatto notissimo, fatto notissimo, che è verità.